Era, chi arriva a gruppi chi arriva a ma vediamo oh era andato ho trovato di dimostrare se ha o ha dimostrato ma su mamma vedi che ho fatto e monge si apposo mano in carave che re che dilemma ma sì hey call these people hai che si vuole dire kapa le tlhola ha motho e mongareng kapa le tlhola ha u use ke mang motho le munyane munyane mos ha le munyane accept go munyane house mo holong ha mo holo ke phetho ene le nkutlo di motsa ka di pokalo ka 40 something ya 40 something ska re bona ka seletsa le lwaleng ke le tshwao nthina ke le tshwao o ntata rona ba ile ba di fumana ba le bakaga e da wena mushimane tsena tseo ntse o mphatswa na dilemo ke tsa homo hachi he da ke nna o etsang ha e ka le hanatse ke re ke le mo di 40 something and full stop. Hey, full stop for the first time, Rod Stewart.

lahaidi mona ka nnete lahaidi mona batho ba bana ba ka nqena ho noka ha rena ho tlohella ho bua ha rena ho tlohella ho

0: Cuba di Gesù, ora il sole là su sì.
1: Alleluia.
0: Oh, alleluia, alleluia. Vita jubela, ribine riri, alleluia, amen. Gesù luke lwa,
1: yes. Aw ngwaneso, aw ntate Pepi.

quell'età non ho molto all'inutile. Mi vale voluta che vanno a battere a terra, che ne sono molto valenti. Mi vale voluta paese calò, pane nana mi si è lusi, lenzuelina, l'effetto avevo più, lenzuelina, e va matta, lenzuelina, e va ceppo, lenzuelina, e va piro, cosa felice, ehi!

quelle sono la Balcaninzi. Pare Poluca, che vanno per sonolo, ma nessuno era Tehan, che vanno per sonolo, Balcaninzi. Me pare Poluca.

Wankalosa untekani. Tiso nyahai kia pila. Kamusa le kabakabani. Kiena yanketelan pili. Kiena yankente. Mumma mediamotle.

kama warata akia petis zao apanetin akia une kama opilue hao ilabalabe lankate panuyeza kita hofa akia yeti kama waratankati haile samue unantea hula vite hofa abalie askia lasha la fati leto la taratoshi te wadibuleti quando si arratterà chiazzeva un nella ma camanca chiazzeva un nella ma bambino chiazzeva un fetto la mae chiazzeva un cristiano si cagnaia hai hai felo di babat pace pili che pistola hai che le te ha cacca calibino a che va che ci hoffa a che aizzi come ho arrattaccati a che ho solo non lo fa Abai au sorolo. Pariki Jehova. Akia yeti. Kamo waratankati. Ikebeye ma. Yasebeta. Kama taha. Kebeye na. Yasaisa. De seti, de safeli, kebeye na, ya saisa, matlama, kebeye na, ya fetula, din totok, kebeye na, pomameti, ya yetsa muri din totsohle ka bona le

Äkkiä ensi! Kamovara takkati! Äkkiä peti se! Zauti lavana vela! Äkkiä sai se! Matsama! Äkkiä ensi! Kame haujelua! Pani ne sötille hae. Tekke kela fee. Tiba vana baba. Tekka ne vakka leu. Pia perin khanya. Yesta hamuye. Kare vakka leu. Tekka tenkama. Atanguye Tekkane bakkaliu Kessantani Kettile pilahai Tekkane bakkaliu Kintaruka Tikkomelo Talentilahai Pani Jehov Get the hoof! I care it! Come over at Dunkati! I care it! Come over at Dunkati! Gabina Sefila! Call it a sotato! Otala Pule! Polelo ya sefi Seu atamayang Atamantla sahaso Kintila haikile Tato ya haui pete Banaba hau bakete Taile mure Ke mo fowa hao Tato ke tae Ya hao yoshi Hai kan kime Dumela hon kata Leo siten waka Hon tore Ke mo tomo mame Kate hof Akia etsi. Kamo waratan kati. Kelentila elia. Ha khotata. Samuele khulonya hai. Mane siara tehan. Lentila mutimo. Kelebone. Lentswe la Modimo ke matla a kekeng a fela. Lentswe la Modimo ke bophelo. Lentswe la Modimo ke dintho tsohle tla ka kgothatso ke Jehova. A kia etsi. Kamo wa ratan kati. Mumbame tia rate hang. Kaleba kalao bani. A kia etsi. Kamo wa ratan kati. Riau shoglolo fata. Kunaban kwa Jehova. O ke o ne ama haule khotso. Ke mo di montate. Le ke mo rera wa runa Jesu Kriste. Jao faka yeti. Ka mo wa ratang kati. Pane ke mo pidi. Ke mo pidi ampona. Pane ke le sedi.
o phagamise ga o tlatsa ka maatla a o tlatse ka maatla ga o neya bophelo a o neye bophelo ga a tlisa tshepo a etse tshepo e dule e le teng ka mehla le mehla. Mamãe te valeu. Leto lá se papá. Reta sara lintui. Jehofa. Aqui a eti. Kambo warata. Aqui a eti. Mane suara te ham. Kuna lintó. Te hanam uye te ham. Bo pelong ba hao o ba tlaletsa hale fela Jehova a ke a etse ka mo warata a ke a phetise tseo direle a ke a tlise matla a matla a ke a fele ka megaoyelo ya gae e mengata ke be Jehofa ngwaneso ya ratang ya etsang dintho tsotlhe ka ponaletso ya kganya ya gae ke be Jehofa ya etsang Si la moi li si kopte, vane di kaka, zari batau, wana wacheka, wasora hakalo, o batlameti, impause li to, kosai li to, maringa bupilo. I'm a pillow of a heart.

How say le rona? Skebe wa re tlosa. O skebe wa re tlosa. Ngaronyi. How say? How say le ro? Skebe wa re tlosa. Ke skebe ra tlo. Ke tle re tlowe. Ba re wa lo di dumela. Gore re tlo. Ke tle re tlo. Bo temba hao. Ke tle re tlo. Kasamaka, ketere kowe, hawe na ubuwa, ketere kowe, hausebeta, ketere kowe, eh!